Chaba Tiji tempo da Kizzy. Ok, Zi. Tik Shai Zi. Dakhda ita wala gida sa. Refat khatak ita wala gida sa.